0: Dégage.
1: Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò. Forse è meglio così.